0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 2 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafina.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 66
0: Vintage. 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. You can walk my path.

0: 23:59.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:00.
3: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
3: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: Stai ascoltando Super Vintage, il buongiorno di 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Sono le 6 e 57 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto al largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
2: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
3: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
2: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
4: Ma io questa non me la bevo.
2: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gas e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
9: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
10: Ad agosto sempre aperti.
11: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 6.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
4: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
5: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
6: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
7: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
9: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
10: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
9: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
8: Lo hai appena fatto.
9: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage.
12: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
13: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
12: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
13: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
12: Finiti questi, non ce ne sono più!
13: Svuota tutto con saldi!
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
14: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

I do.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra anima ricettiva amplifica la bellezza del quotidiano. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto, mentre in amore una parola può bastare a esprimere ciò che sentite nel cuore. Toro, sarà una giornata in cui la vostra energia sembrerà inesauribile. Approfittatene per portare avanti i progetti personali e lavorativi che richiedono quel tocco in più di intraprendenza. In amore, spezzate la routine. Gemelli, nella sfera sentimentale la complicità si rafforza grazie a gesti semplici ma pieni di significato. Nel lavoro la pazienza e la costanza porteranno a vedere i frutti di quanto seminato. Tenetevi lontani da polemiche improduttive. Cancro. La vostra giornata sarà caratterizzata da una serie di incontri stimolanti che nutriranno la vostra curiosità innata. Lasciatevi coinvolgere da questi scambi, ma mantenete un occhio attento alle vostre priorità. Leone, nel lavoro un'opportunità si presenta in modo inatteso, rivelandosi più fruttuosa del previsto. In amore evitate di forzare i tempi, la relazione crescerà secondo il suo ritmo naturale. Vergine, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà nei momenti di incertezza. Fidatevi del vostro istinto, soprattutto nelle questioni di cuore. Un progetto lavorativo a lungo desiderato inizia finalmente a prendere forma. Bilancia, il vostro intuito saprà guidarvi oggi nella giusta direzione, soprattutto nelle scelte affettive. Nel lavoro fate leva sulla vostra capacità di mediare per risolvere piccoli conflitti. Un paio di giorni di totale relax potrebbero essere ciò che vi serve. Scorpione, lasciatevi coinvolgere in attività che stimolano il vostro lato più creativo. Sul fronte amoroso vi aspetta un sorprendente momento di empatia con il partner. Non dimenticate di bilanciare impegno professionale e vita personale. Sagittario, il vostro desiderio di esplorazione vi porterà a cercare nuovi orizzonti. In amore una conversazione profonda rinforzerà il legame. Nel lavoro il coraggio di proporre idee innovative potrebbe essere premiato. Capricorno, in ambito lavorativo la strada verso il successo richiede costanza, ma ne varrà la pena e la gioia. In amore è tempo di ricostruire ponti che si erano indeboliti. La comunicazione è essenziale. Acquario, un imprevisto potrebbe modificare la vostra giornata, ma la vostra capacità di adattamento sarà la vostra risorsa migliore. In amore, dedicate attenzioni speciali al partner per rafforzare l'intesa. Pesci, prendetevi del tempo per comprendere meglio le vostre emozioni e utilizzarle come guida, sia in amore che nel lavoro. Un amico fidato potrà offrirvi una nuova prospettiva utile per risolvere una questione sospesa. Oggi vi saluto con le parole di Oscar Wilde. Vivete la vita meravigliosa che è in voi. Niente di voi vada perduto. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
4: Vintage.
5: Che succede?
6: Un topo!
5: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
7: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
5: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
8: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
9: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista.

0: Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Ad agosto sempre aperti.
2: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 7 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
7: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
8: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al Rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni esprimendo il suo cordoglio.
7: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
8: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
7: Lo sport e il calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Luca Grazia Stefanini, che ha battuto l'Ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.35 e tramonta alle 19.45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit, nel Michigan, quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente, fino all'arrivo della televisione e di internet, anni e anni dopo, il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto.
7: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage.
10: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
11: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
10: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
11: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
10: Finiti questi, non ce ne sono più!
11: Svuota tutto con saldi!
10: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
12: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. 66 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio europeo per la ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo archeologico nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica civitas romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 avanti Cristo al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad onorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla Fipili ancora per traffico intenso in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra San Miniato ed Empoli Ovest. Per lavori, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est.
4: Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via Gioberti per lavori di Publiacqua, divieto di transito tra via Villari e via Sarpi.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me la bevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage.
11: La città è piena di energie. È fatta di passione. incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
12: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
13: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23. Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Monta in sella,
3: sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
5: Finiti questi, non ce ne sono più.
6: Svuota tutto con saldi.
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Riccardo!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana.

0: anche la domenica pomeriggio.
1: Viltage, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 8 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche i lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno due morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a 90,89 dollari al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
5: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
4: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
6: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
5: E con le parole di Allegri è tutto. A più tardi.
1: '80, '90, 100. 100% vintage.
7: 100 successi immortali.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: 66 Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola, Gianna Attasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Firenze per traffico intenso con gli attratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci per lavori rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est.
3: Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti.
2: La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via Gioberti per lavori di Publiacqua. Divieto di transito tra via Villari e via Sarpi.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me la bevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
32: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì.

0: Oakley. Vedi meglio, vivi meglio.
1: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: 66 Vintage.

0: 666 via. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche i lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
10: È la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I due cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga, né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
9: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
10: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres. Nella capitale cubana è giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
9: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Aveva avuto un infarto nel 2014 e più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
10: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 31 agosto 2026 è il 243esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:35 e tramonta alle 19:45. I santi del giorno sono San Raimondo Nonnato, Sant'Aristide Marciano e Sant'Abbondio di Como. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 31 agosto del 1920 viene trasmesso a Detroit nel Michigan quello che viene considerato il primo radiogiornale al mondo, cambiando radicalmente fino all'arrivo della televisione e di internet anni e anni dopo il modo di fruire l'informazione. E nel 1997 Diana Spencer, principessa del Galles, ricordata semplicemente come Lady Di, rimane vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi. Con lei muore il suo compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henri Paul. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 31 agosto del 1958 sul circuito di Reims in Francia il forlivese Ercole Baldini vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 31 agosto del 1985 i Righeira sono primi in classifica con L'estate sta finendo. Nel 2000 Siria lancia il singolo Se t'amo o no e nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia La mia storia con te. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Maria Montessori, nata a Chiaravalle il 31 agosto 1870 e scomparsa a Northwick il 6 maggio 1952. È stata soprattutto una celebre pedagogista, attiva anche come medica, filosofa e volontaria. Internazionalmente nota per il metodo educativo che prende il suo nome, adottato in migliaia di scuole materne, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Compie oggi 79 anni Luca Cordero di Montezemolo, uno dei grandi protagonisti del management italiano. Dirigente d'azienda, è stato presidente della Fiat e della Ferrari. Stesso numero di candeline per la giornalista e conduttrice televisiva italiana Rita Dalla Chiesa. Spegne 77 candeline l'attore e attivista statunitense Richard Gere. 74 candeline sulla torta dell'attore, comico e showman Enzo Iacchetti. E buon compleanno a Serena Rossi, l'attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 31 agosto del 1867 di Charles Baudelaire, massima incarnazione dell'artista bohemien e in ciò modello insuperabile per la generazione dei poeti maledetti. È considerato il padre del simbolismo letterario e il precursore del decadentismo. Nel 1973 ci lasciava invece John Ford, un pioniere della settima arte e un modello per diversi maestri della regia. Con lui il cinema western visse la stagione d'oro. E il proverbio del giorno è: chi non ha coraggio, abbia gambe.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Bellsai Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Vintage.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage, 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
10: Bentrovati da Irene anche questa settimana con un nuovo appuntamento della nostra Vintage Parade, che come sempre ci riporta indietro nel tempo in quattro diversi decenni, dove andiamo a scoprire quali erano le canzoni che si trovavano alla prima posizione della hit parade italiana. Questa settimana, la prima di settembre, vede gli anni 1965, 75, 85 e infine 95 per la nostra selezione di oggi. Si parte quindi subito dagli anni 60 con una canzone che probabilmente tanti ricorderanno, ovvero Il Mondo, brano pubblicato proprio quell'anno da Jimmy Fontana, uno dei due brani che fanno parte del 45 giri intitolato proprio Il Mondo, allora sì, pubblicato quell'anno. Gli autori sono proprio Jimmy Fontana, Lili Greco, Carlo Pes per la musica e Gianni Meccia per il testo, arrangiamento e niente po' di meno che Ennio Morricone, che al tempo lavorava, pensate, per la RCA. Noi ce l'ascoltiamo, Jimmy Fontana, 1960. Il Mondo.
0: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1965. No.

0: Dal 1965 Jimmy Fontana con Il Mondo. Andiamo però avanti di 10 anni e si resta però nella musica italiana, perché in prima posizione questa settimana nella hit parade italiana c'era Claudio Baglioni e una sua canzone famosissima, Sabato Pomeriggio. Magari a volte vi è venuto in mente, e avevate ragione, si ispira proprio al Sabato del Villaggio di Giacomo Leopardi, ovviamente la celeberrima poesia, e proprio l'intero disco a questo fil rouge, tanto che la title track, messa simbolicamente alla fine, si apre e si chiude con Aspettare e alla fine Ed Aspettare, quindi il tema è proprio quello dell'attesa. Sabato Pomeriggio, Claudio Baglioni, dal 1975 nella nostra Vintage Parade.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1975.

0: anni 70. Abbiamo ascoltato Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni nella nostra Vintage Parade, che prosegue però con l'anno 1985, e proprio quell'anno usciva di Madonna Into the Groove, canzone pubblicata e anche all'interno del film Cercasi Susan disperatamente, le cui scene appaiono tra l'altro anche nel video del singolo, inserita all'interno del suo album in studio Like a Virgin, e poi messa anche dentro gli album Remix You Can Dance del 1987, ma anche nella raccolta del 90 The Immaculate Collection, e alla fine in Celebration più recente invece del 2009. Ci ascoltiamo quindi Into the Groove, pubblicata nel 1985 in prima posizione della nostra hit parade italiana questa settimana.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1985.

0: era Madonna dal 1985 nella nostra Vintage Parade con la sua Into the Groove. Avanti veloce di 10 anni, arriviamo nel 1995, dove arriva un pezzo di musica dance. Chiaramente, soprattutto nelle estati degli anni 90, sicuramente queste canzoni imperversavano nelle nostre classifiche italiane, e quindi questa settimana al primo posto troviamo The Color Inside, mitico pezzo del gruppo musicale dance italiano dei Typical, che in realtà stavano proprio per le iniziali dei loro cognomi, Daniele Tinino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, che in questo caso si avvalsero della voce di Josh Collow, che ha curato appunto la parte vocale del brano. Noi ci ascoltiamo come ultima canzone della nostra Vintage Parade, Typical, The Color Inside.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1995.

0: E con il 1995 abbiamo chiuso la nostra Vintage Parade di oggi, partendo ovviamente dal 65 e ascoltandoci quattro diverse numeri uno che erano in cima alla classifica questa settimana nelle classifiche di vendita italiane in quattro anni e decenni diversi. Vi aspettiamo la prossima settimana per una nuova Vintage Parade. Ciao a tutti da Irene.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per incidente, 3 km di coda tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla Fepilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: 66 Vintage Spot.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
6: Cremosi, golosi, meravigliosi.
7: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
7: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
7: Questi alcuni appuntamenti.
8: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
1: Vintage.
9: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
10: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
9: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
8: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
1: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
11: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Tot. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
1: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
0: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
1: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
0: Finiti questi, non ce ne sono più!
1: Svuota tutto con saldi!
0: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: Sei Vintage.

0: 666 VIN.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 full electric. Tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Lutto a Vinci nell'Empolese Valdelsa per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana, trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione per il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause, tra le ipotesi un incidente in mare o un malore. I funerali si terranno oggi, lunedì 31 agosto, alle 10.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Incidente nel tardo pomeriggio di sabato al crossodromo di La Serra, nel comune di San Miniato, dove un motociclista di 10 anni è caduto durante una gara. Il giovane atleta ha riportato un trauma addominale ed è stato soccorso dal personale sanitario, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Inizialmente l'intervento era stato classificato in codice rosso, considerata la dinamica e la giovane età del bambino. Il diecenne è stato trasferito al Meyer di Firenze e secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto in un campo nella località Poggio d'Arco a Nibbiaia, nel territorio di Rosignano Marittimo, dopo essersi allontanato da casa 3 giorni prima. Il corpo, in parziale stato di decomposizione, presenterebbe, secondo una prima ricostruzione, i segni compatibili con un colpo di arma da fuoco, probabilmente un fucile. Restano da chiarire le circostanze della morte. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un incidente e un gesto volontario. Il Carlo Castellani di Empoli potrebbe essere inserito nel pacchetto di strutture di riferimento per Euro 2032, in particolare come impianto per gli allenamenti delle nazionali. A confermare questa ipotesi è stato il ministro Abodi. Il sindaco Alessio Mantellassi conferma che il progetto di riqualificazione presentato nel 2024 procede. Il percorso non è fermo, l'iter sta procedendo e procederà ancora. Soddisfazione da Nicola Nascosti di Forza Italia, che definisce la prospettiva un risultato straordinario per il nostro territorio. Secondo Nascosti, l'inserimento certifica la qualità del percorso avviato per il nuovo stadio. E passiamo allo sport, parliamo di calcio. Dallo stadio al campo, l'Empoli torna da Mantova con una sconfitta per 3-1 al termine di una gara che sembrava essersi messa sui binari giusti dopo il gol di Saporiti a inizio ripresa. La reazione dei padroni di casa però è immediata e porta la rimonta firmata da Ruocco e Vialovic nel giro di pochi minuti. Nel finale il Mantova chiude definitivamente i conti con Benaissa, condannando gli azzurri alla sconfitta. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, 100%

0: Vintage Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
0: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it. Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
2: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A12 per incidente, 3 km di coda tra Massa e Albiano Magra in direzione Genova. Sulla Fepilì per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
0: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: quarta di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
1: Devi comunque portarla a casa anche su 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
2: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo, ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAB Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Sei Vintage Spot.
4: Monta in sella,
5: sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Vintage.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto.
8: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
4: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
8: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
9: Una 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
8: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o un mese.
9: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna ma anche l'Europa e per dividerla.
8: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando hanno toccato a luglio un nuovo massimo. Più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Tot.
1: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
4: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
4: Vintage.
6: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
7: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
6: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Vintage.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
5: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
9: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali e a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio europeo per la ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo archeologico nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica civitas romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 a.C. al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad onorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 275, si sono formati 5 km di coda tra Firenze Impruneta e Barberino, in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Vintage.
7: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
8: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
7: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
8: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
7: Finiti questi, non ce ne sono più!
8: Svuota tutto con saldi!
7: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
9: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: e poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me l'avevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: messaggio. Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Lutto a Vinci e nell'Empolese Valdese per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana, trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione per il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause, tra le ipotesi un incidente in mare o un malore. I funerali si terranno oggi alle 10.30 nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Un motociclista di 53 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sulla strada statale 610 Imolese nel territorio di Firenzuola. L'uomo è stato travolto da un'auto che procedeva in senso opposto e dopo l'impatto è finito contro il guardrail. Il conducente della vettura non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, facendo scattare le ricerche. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso a Careggi per politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Borgo San Lorenzo per ricostruire la dinamica e identificare il pirata della strada. Una 37enne è stata ricoverata in ospedale a Prato dopo una crisi tossicologica avvenuta all'interno di un negozio di via Enrico Berlinguer. La donna avrebbe inalato accidentalmente i gas di un detersivo, accusando sintomi compatibili con un'intossicazione. Inizialmente soccorsa in codice rosso, l'emergenza è stata poi declassata a codice giallo. Restano da chiarire le modalità dell'esposizione e la dinamica dell'incidente. Un falso profilo WhatsApp a nome dell'ex sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, sta contattando utenti utilizzando il suo nome e la sua fotografia per invitarli a un gruppo dedicato a economia e investimenti. A denunciare il caso è stato lo stesso Del Ghingaro sui social. Non sono io, qualche buon tempone sta usando il mio volto e il mio nome su una chat di WhatsApp. L'ex sindaco ha annunciato che segnalerà l'accaduto alla polizia postale, invitando gli utenti a non confondere il profilo con i suoi canali ufficiali. Il Carlo Castellani di Empoli potrebbe essere inserito nel pacchetto di strutture di riferimento per Euro 2032, in particolare come impianto per gli allenamenti delle nazionali. A confermare questa ipotesi è stato il ministro Abodi. Il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, conferma che il progetto di riqualificazione presentato nel 2024 procede. Il percorso non è fermo, l'iter sta procedendo e procederà ancora. Soddisfazione da Nicola Nascosti di Forza Italia, che definisce la prospettiva un risultato straordinario per il nostro territorio. Secondo Nascosti, l'inserimento certifica la qualità del percorso avviato per il nuovo stadio. Ed è tutto per l'informazione, altre notizie sono su gonews.it.
2: 70, 80, 90, 100, 100% vintage,
0: 100 successi immortali.

0: Belsize Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
3: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
0: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 176 e su autofficinagmf.it. Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
3: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli Europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Novak Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Firenze Imprunita e bivio per la variante di Valico e code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine. Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: Vintage.
11: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
12: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
11: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
12: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
11: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
12: Allora vado subito alla Manta.
13: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
14: 66 Vintage.

0: sono le 14 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
7: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
8: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
7: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne e poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
8: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
7: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
8: Era l'ultima notizia, più tardi.
9: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
3: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage, spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte la ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
4: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua.
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto.
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
5: Finiti questi, non ce ne sono più.
6: Svuota tutto con saldi.
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. 66 V.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud, tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Spostandoci in A12, code per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Vintage.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio. E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
11: Ma io questa non me la bevo.
9: Lo hai appena fatto.
10: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: Hyundai Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti.

0: piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria. E i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
0: 19ª sagra del bombolone di Case Nuove. Dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli. Con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti.
0: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: 66 Vintage.

0: 666 Vip. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go.
2: Sono le 14 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2.30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
5: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
6: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi. Lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
5: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

66 Vintage 70 80 e 90.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
4: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
3: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
7: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Sei sei vintage. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

Radio 66 Vintage. Suona così. Sei vintage. Suona così.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud, tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e sul versante emiliano tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. In direzione Roma, per un incidente adesso risolto al chilometro 298 e 200 in galleria, si sono formati 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 6 Vintage Spot.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
10: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
11: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vintage Spot.
1: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage. Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area è stata sgomberata.
8: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
9: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
8: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
9: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
8: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata nel gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
9: È tutto, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali, successi.

0: Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Vintage.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: 66 Vintage.

0: suona così. Oh, make me over.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud e tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione mare, si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 41 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me l'avevo.
5: Ma lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Vintage.
8: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
9: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
0: Tutti i giorni alle 6.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, quattro squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, sedicesimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: 66 Vintage Spot.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
4: Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.
6: Honey, move on now.

0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Uno degli italiani dispersi tra Nepal e Tibet dopo l'alluvione è toscano. Si chiama Luca Baracchini ed è originario di Pisa. Vive in Svizzera con la moglie Patrizia Marziale. Ha 52 anni, risiede a Lugano ed è manager di un colosso finanziario. Baracchini e Marziale erano in viaggio in Nepal quando è arrivata la tremenda alluvione che ha causato molti morti e dispersi. Partiti il 15 agosto, hanno inviato un messaggio ai familiari dopo le 2 del 26 agosto. Poi nient'altro. E momenti di apprensione stamattina anche all'isola del Giglio per le ricerche di un ragazzo di 15 anni che ha perso il contatto con il padre durante un'escursione in apnea. L'episodio è avvenuto intorno alle 10 nella zona di mare compresa tra Giglio Campese e Cala di Sparvieri. Il giovane si trovava in acqua insieme al padre quando i due hanno perso il contatto. È stato lo stesso genitore a lanciare l'allarme facendo scattare immediatamente la macchina dei soccorsi coordinata dalla Guardia Costiera. Il 29 agosto i carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno arrestato un 45enne di origini straniere. L'uomo era destinatario di una condanna definitiva a 3 mesi di arresto. La pena si riferisce a un reato di guida in stato di ebbrezza commesso nel territorio di Pistoia nel maggio del 2020. L'arrestato, dopo l'espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, si trova in carcere a Pisa. Un incendio invece è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Montespertoli, in un appartamento di una palazzina di 2 piani. Sul posto, nelle campagne della zona di Baccaiano in via Volterrana Nord, poco dopo le 18 sono intervenuti i vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa, che hanno domato le fiamme e soccorso un uomo rimasto coinvolto. Quest'ultimo, un 66enne di origine senegalese, ha riportato ustioni in varie parti del corpo. Il ministro Bodi ha dichiarato di voler inserire lo stadio Castellani nel pacchetto stadi per Euro 2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato. Queste le parole del sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, che è intervenuto sui social sulla prospettiva che il Carlo Castellani venga inserito tra gli impianti di riferimento per gli europei del 2032. La scelta riguarda in particolare l'utilizzo dello stadio empolese come struttura appunto per gli allenamenti delle squadre impegnate nella competizione. Con queste sue parole per noi è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
3: Che succede?
4: Un topo!
3: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
3: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Dadderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli Europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket è nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al mondiale rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra l'allacciamento con la 11 e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello e rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. In A11, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per un veicolo fermo al chilometro 41 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
8: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona? È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me l'avevo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
0: Sei Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage Spot.
32: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
33: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
34: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
35: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
36: Ma io questa non me la bevo.
35: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano

0: Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Ad agosto sempre aperti.
2: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 18 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio suicidio.
7: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per VRT e padre di tre figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
8: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
7: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
8: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
7: Sport Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti.
3: Martedì 1 settembre, cover band di Zucchero con i Metrò. Mercoledì 2, cover band con gli 883. Giovedì 3, musica con Retropalco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
0: Vintage.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna per il traffico intenso si segnalano code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna, rallentamenti per un incidente avvenuto al chilometro 300 tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, un chilometro di coda per incidente al chilometro 3 tra La Strassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato. Code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Sulla tangenziale ovest di Siena, code per incidente tra Siena Ovest e Siena Acqua Calda in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
6: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90, messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi si avvide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20.45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18.30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18.30 c'è Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato

0: Sei Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage.
3: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio. E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio. Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto.
7: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.

0: 19 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Ben trovati l'appuntamento con l'informazione locale. È stato ritrovato dopo circa 24 ore il turista tedesco di 26 anni scomparso mentre si trovava in vacanza con la famiglia nel Mugello. Il giovane è stato individuato nella serata di ieri nella zona di Mucciano, tra Ronta e Borgo San Lorenzo. Il ritrovamento ha avuto una dinamica quasi casuale, è stato infatti notato dai vigili del fuoco impegnati nelle ricerche mentre si dirigevano verso la postazione di comando avanzato per dare il cambio ai colleghi. Il giovane si trovava nelle vicinanze della stessa postazione allestita per coordinare le operazioni. Stanotte a Signa un incendio ha coinvolto un capannone in disuso originariamente adibito a magazzino all'interno di una ditta chimica. Secondo i primi accertamenti svolti dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Signa intervenuti sul posto, l'incendio sarebbe da ricondurre a cause accidentali. Proseguono però le indagini. Sempre in provincia di Firenze poi un altro incendio nel tardo pomeriggio di ieri che ha coinvolto un appartamento a Montespertoli. Sul posto è stato soccorso un uomo che è rimasto gravemente ustionato. Scoperto durante un furto dalla proprietaria di casa, un uomo è stato colto sul fatto dai carabinieri e arrestato dopo essersi introdotto in un appartamento a Scandicci. È successo nella sera del 27 agosto quando i militari del comando compagnia sono intervenuti d'urgenza a seguito della richiesta di soccorso di una residente. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era riuscito a entrare nell'abitazione dopo essersi appropriato delle chiavi di casa trovate a bordo dell'auto del figlio della proprietaria di casa che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. Riuscendo a risalire all'indirizzo della famiglia ed entrato nell'appartamento, il soggetto avrebbe preso un trolley riponendo all'interno oggetti di valore asportati. Miriam Bongiorni di Massa è la nuova Miss Toscana 2026, regalo di compleanno migliore. La ragazza apuana non se lo poteva fare perché poco dopo lo scoccare della mezzanotte di domenica sera ha conquistato la corona di bellezza più ambita a livello regionale che le permette di accedere direttamente alla finalissima di Miss Italia. 21 anni e tanti sogni per la ragazza, alta poco più di 1,70 m, bella e determinata, che è stata eletta al termine di una serata andata in scena in un teatro del popolo di Castel Fiorentino gremito che alla fine l'ha festeggiata con grande calore. E si è concluso con un grande successo di pubblico e di partecipazione il Memorial Luciano Cinelli Trofeo Città di Fucecchio 2026, il torneo di calcio giovanile che per 3 giornate ha trasformato lo stadio Filippo Corsini in un luogo di sport, amicizia e solidarietà. A vincere il torneo, riservato alle squadre professionistiche, è stato l'Empoli, mentre nella competizione dedicata alle compagini dilettantistiche è stato il Monteserra. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto super veloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
6: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
5: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia, che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: Play Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
7: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 31 agosto con il GR delle buone notizie. Dai velivoli del futuro destinati a sfrecciare nell'atmosfera di altri pianeti all'impatto delle nanoplastiche nel cervello, fino all'efficacia del supporto psicosociale nei disastri ambientali a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale. Sono questi alcuni dei 319 progetti scientifici all'avanguardia che il Consiglio europeo per la ricerca ha finanziato con 838 milioni di euro. Si tratta degli Advanced Grant che offrono a ricercatori ormai affermati la possibilità di perseguire progetti ambiziosi. Presente anche l'Italia con 19 progetti finanziati. Riapre al pubblico il Museo archeologico nazionale di Sarsina, che sorge al di sopra dell'antica civitas romana di Sassina, nota per aver dato i natali verso il 254 avanti Cristo al celebre commediografo latino Tito Macio Plauto. La riapertura arriva dopo un importante intervento di rinnovamento che ha interessato sia la struttura sia l'allestimento museale. I lavori, dal costo complessivo di 1,5 milioni, hanno riguardato il miglioramento sismico dell'edificio, il rinnovo degli spazi espositivi, l'introduzione di nuovi percorsi accessibili e una nuova identità visiva. Un cielo popolato da draghi, polpi giganti, astronauti e creature fantastiche. È lo spettacolo andato in scena sull'isola danese di Fano, nel mare del nord, dove si è svolta la 41esima edizione dell'International Kite Flyers Meeting, considerato il più grande raduno di aquiloni del mondo. Per un fine settimana le immense spiagge sabbiose dell'isola hanno accolto circa 5.000 appassionati arrivati da 26 paesi, che hanno fatto volare oltre 25.000 aquiloni di ogni forma, dimensione e colore. Alcuni erano grandi quanto una casa, altri vere e proprie opere d'arte sospese nel vento. Checco Zalone ha ricevuto la laurea ad honorem in pianoforte jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia. Nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto anche una lectio magistralis. La sua tipica ironia ha intrattenuto il pubblico, tra cui molti studenti del conservatorio. Ho iniziato quella cosa che fate voi musicisti, il solfeggio. Dopo 2 mesi volevo denunciare al telefono azzurro mio padre, ha raccontato il comico tra le risate generali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Monte San Savino e Firenze Sud e rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi-Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
6: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
7: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
8: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
7: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
9: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto.
7: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vita. Vintage.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
12: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati al nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, 16esimi di finale martedì alle 18, Parma Cremonese alle 21, Torino Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. Giovedì alle 18, Palermo Mantova alle 21, Cagliari Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237 mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Vintage.
6: Cremosi, golosi, meravigliosi.
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
6: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
6: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti:
6: martedì 1 settembre cover band di Zucchero con i Metrò, mercoledì 2 cover band con gli 883, giovedì 3 musica con Retro Palco Band e esibizione di ballo con ASD Montelupo.
7: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
6: Ma non è tutto. Vieni

0: spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio, a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Ad agosto sempre aperti.
2: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 20:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Bentrovati. Al lutto a Vince nell'Empolese Valdelsa per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana e trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione, il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause. Tra le ipotesi, un incidente in mare o un malore. I funerali si sono tenuti stamattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Incidente nel tardo pomeriggio di sabato al crossodromo di La Serra nel comune di San Miniato, dove un motociclista di 10 anni è caduto durante una gara. Il giovane ha riportato un trauma addominale ed è stato soccorso dal personale sanitario, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Il ministro Abodi ha dichiarato di voler inserire lo stadio Castellani nel pacchetto stadi per Euro 2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato. Così il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, è intervenuto sui social sulla prospettiva che il Castellani venga inserito tra gli impianti di riferimento per gli europei di calcio del 2032. La scelta riguarda appunto l'utilizzo dello stadio empolese come struttura per gli allenamenti delle squadre impegnate nella competizione. Miriam Buongiorni di Massa è la nuova Miss Toscana 2026. Regalo di compleanno migliore la ragazza apuana non poteva avere, perché poco dopo lo scoccare della mezzanotte di domenica sera ha conquistato la corona di bellezza più ambita a livello regionale, che le permette di accedere direttamente alla finalissima di Miss Italia. 21 anni e tanti sogni per questa ragazza bella e determinata, che è stata eletta al termine di una serata che è andata in scena in un teatro del popolo di Castelfiorentino gremito e che l'ha festeggiata con grande calore. Torniamo a parlare di cronaca. Uno degli italiani dispersi tra Nepal e Tibet è toscano, si chiama Luca Baracchini, originario di Pisa, vive in Svizzera con la moglie Patrizia Marziale, ha 52 anni, risiede a Lugano ed è manager di un colosso finanziario. Baracchini e Marziale erano in viaggio in Nepal quando è arrivata la tremenda alluvione che ha causato molti morti e dispersi. Partiti il 15 agosto, hanno inviato un messaggio ai familiari dopo le 2 del 26 agosto, poi nient'altro. Parliamo di spettacolo, saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino martedì 1 settembre alle 21:15 in piazza Vittorio Veneto per il consueto grande evento ingresso libero organizzato dal comune di Sesto Fiorentino. Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra le band più influenti della scena musicale alternativa e militante. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sensei Vintage Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage. You can't touch this. You can't touch this.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud. In direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi-Chianciano Terme in entrata in direzione Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me l'avevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore, a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
9: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
11: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vibra. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Bentrovati a lutto a Vince nell'Empolese Valdelsa per la morte di Gabriele Bellucci, 39 anni, originario di Spicchio Sovigliana e trasferitosi da circa 2 anni a Bali, dove viveva anche per coltivare la sua passione, il surf. Bellucci è stato trovato morto su una spiaggia mentre praticava surf, ma restano da chiarire le cause. Tra le ipotesi, un incidente in mare o un malore. I funerali si sono tenuti stamattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana. Incidente nel tardo pomeriggio di sabato al crossodromo di La Serra nel comune di San Miniato, dove un motociclista di 10 anni è caduto durante una gara. Il giovane ha riportato un trauma addominale ed è stato soccorso dal personale sanitario, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Il ministro Abodi ha dichiarato di voler inserire lo stadio Castellani nel pacchetto stadi per Euro 2032 come stadio per gli allenamenti. Lo aveva già detto in passato. Così il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, è intervenuto sui social sulla prospettiva che il Castellani venga inserito tra gli impianti di riferimento per gli europei di calcio del 2032. La scelta riguarda appunto l'utilizzo dello stadio empolese come struttura per gli allenamenti delle squadre impegnate nella competizione. Miriam Buongiorni di Massa è la nuova Miss Toscana 2026. Regalo di compleanno migliore la ragazza apuana non poteva avere, perché poco dopo lo scoccare della mezzanotte di domenica sera ha conquistato la corona di bellezza più ambita a livello regionale, che le permette di accedere direttamente alla finalissima di Miss Italia. 21 anni e tanti sogni per questa ragazza bella e determinata, che è stata eletta al termine di una serata che è andata in scena in un teatro del popolo di Castelfiorentino Gremito e che l'ha festeggiata con grande calore. Torniamo a parlare di cronaca. Uno degli italiani dispersi tra Nepal e Tibet è toscano, si chiama Luca Baracchini, originario di Pisa, vive in Svizzera con la moglie Patrizia Marziale, ha 52 anni, risiede a Lugano ed è manager di un colosso finanziario. Baracchini e Marziale erano in viaggio in Nepal quando è arrivata la tremenda alluvione che ha causato molti morti e dispersi. Partiti il 15 agosto, hanno inviato un messaggio ai familiari dopo le 2 del 26 agosto, poi nient'altro. Parliamo di spettacolo, saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino martedì 1 settembre alle 21:15 in piazza Vittorio Veneto per il consueto grande evento a ingresso libero organizzato dal comune di Sesto Fiorentino. Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra le band più influenti della scena musicale alternativa e militante. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
6: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrene, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 14 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
7: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
6: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
7: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
6: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezion. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Ottanta, novanta, 100% vintage. 100 successi immortali.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 VIN.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 22 e 0 minuti.
4: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali,

0: 266 Zigzag.
1: Suona così.
0: Suona così. I don't wanna close my eyes. All the hits. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 70 80 90 66 Vintage.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66
1: Vita. Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 23:00.
2: 66 Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, a Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
6: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
5: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Non stop 70 80 90 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sei sei vintage. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: È l'una e 54 minuti.
2: 66 Vintage. 66 Vintage.